0: Una cae o punto. Y mai abuti. Ui! Mai sta. Sai. Mai sto vile.
1: Un dar mon premier. Gabriel Zanival. Attention, vile.